0: Ciao, ciao. Sì, scusate.
1: Go back to me.
0: Se fa acá. Sì, scusate, sono tenuto.
1: Press up.